altra bugia. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più.

0: Miguel son mi.
1: E ti non dice niente. E ti non dice niente. E ti non dice niente. E ti dice niente a Miguel.
0: Miguel son sempre mi.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Il tempo corre veloce, le settimane si susseguono ininterrottamente e spariscono rapidamente fra le nostre dita come sabbia, no? E quindi lo sapete bene che in questo periodo la sabbia l'avete sempre a contatto. Siamo in estate, siamo nell'estate del 1969 e sul finire di quella decade al primo posto Mario Tessuto di Lisa dagli Occhi Blu governava la nostra Hit Parade con Adriano Celentano di Storia da Amore alla posizione numero 2 e Albano di Pensando a te al terzo posto. Ma si affacciava già qualcosa di nuovo sul panorama musicale italiano, il rock nel suo genere con una sua sfumatura, diciamo, progressiva, chiamiamola. E tra i maggiori rappresentanti del progressive rock italiano ci sono i New Trolls, che ci regalano perle incredibili. Nel 1969 partecipano al Festival di Sanremo con Io che ho te, poi altri due singoli di successo, Davanti agli occhi miei e Una miniera. Ed è proprio questo, Davanti agli occhi miei, che andiamo a ascoltarci subito insieme, i New Trolls.
3: C'era una volta.

Ma l'estate del 1969 è stata una grande stagione anche per una delle artiste più amate del panorama italiano, una voce straordinaria, quella di Nina, che gli ha fatto ritagliare un pezzo stabile del pubblico e che l'avrebbe seguita per tutti gli anni a venire fino ai giorni nostri. Prende un pezzo di una cantante brasiliana, di un'artista brasiliana, Nara Leone, inciso qualche anno prima, e in italiano diventa questa strepitosa novità.

0: Roberto.
1: Il 1969 ci lascia così, a bocca aperta, ascoltando un pezzo del genere di Mina. Noi, come sempre, ci rinnoviamo tra un'ora circa, quando un'altra decade sarà protagonista dello spazio Hit Parade del passato. Questa volta ho scelto per chiudere la trasmissione una frase di Madre Teresa di Calcutta, che disse: che nessuno venga da te senza andarsene più felice e migliore. Tutti devono vedere la bontà nel tuo volto, nei tuoi occhi e nel tuo sorriso.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Aspetta un attimo.
1: Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Aspetta un attimo, devo finire il caffè. Mi sono fatto il caffè latte questa mattina. Caffè latte, non il caffè macchiato, caffè latte.

0: c'è subito, c'è subito qualcosa da dirmi tu, lo so.
1: E ci si puccia il biscotto.
0: Eccola là, vedi. Bisogna mettere i biscottini, quelli. Non c'ho i savoiardi, ci volevano i savoiardi stamattina, davvero. Ho voglia di savoiardi, non so perché. Tutta notte che mi sogno i savoiardi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eccoli qua gli amici. Salutiamo Pierangelo, Giulio, Marco, Max, Monica, Daniela, Franca, Giovanna, Max. Andiamo a iniziare subito? Vi do il numero di WhatsApp? Ma sì, dai, fino alle 9 se volete richiedere qualcosa. 351-351-1000, vai! Ah, là. Che bello avere un guardiano come Angelo, eh! Ah, eh. Oh, signor! Masquerade, si inizia! Buon venerdì

0: Allora, chi è che sta partendo per le vacanze? Tutti. Oggi partono tutti, da lunedì saremo soli. Ah, ecco. Tutti partono, parte il mondo oggi. Tra stanotte, stasera, domani mattina. Le agognate ferie, eh? Cioè che uno dice, mazza ragazzi, siamo già arrivati al primo di agosto, che bello. C'è chi va in vacanza e chi invece sta a casa. Tu è meglio che stia a casa, perché... Dove vai tu?
1: Tutti no, quasi tutti, io no, quindi quasi.
0: Ah, tu non vai? E allora stai a lavorare in agosto, si sta bene, c'è nessuno in giro, ti sposti liberamente. Vai tranquillo, dai.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio d'Ancona. Mi potresti mettere il Rai on the Storm dei Doors? Grazie, ciao.
0: Cominciamo subito con dei cavalieri qua, eccoli qua, mazza, cavalieri della tempesta, o nella tempesta.

0: Che mi scrivi qua, Alfonso? L'Italia chiude per ferie. Ho avuto un problema elettrico con la macchina, ho fatto una fatica a trovare un elettrauto, sono tutti chiusi. E poi alla fine mi scrive, siamo indietro come paese, vabbè. Ma io dico, perché tutti devono chiudere i 15 giorni di agosto? Non ho capito io. Perché devono chiudere? Se qualcuno ha dei problemi, Alfonso, vedi, sei nei pasticci, È un disastro, ma è così, Allora, vado dal... Chi è lui? Al Max.
1: Buongiorno Pierangelo e buongiorno a tutti gli ascoltatori dal Max. Oggi 31 luglio, l'ultima di luglio, venerdì, e mi piacerebbe ascoltare una canzone calma e tranquilla, un bel Sailing di Christopher Cross. Ciao Pier e buon agosto a tutti coloro che saranno in ferie.

Allora, grazie Max per questo lentaccio, piace molto alle donne, sono arrivati i primi commenti già di venerdì mattina a sentire queste cose. Ci incoraggia molto per il fine settimana, va bene, va bene. Fantastico Christopher Cross e naturalmente Sailing. Va bene, va bene, va bene. Devo salutare Davide, poi per precedenza Davide, questa mattina devo accontentare una donna che vuole venditi, sì, dai. Per cavalleria lo dobbiamo fare. Sì. C'è questa alta marea, Barbara, è la Barbara quella di Verona questa, sì. Quella di Milano arriva dopo, arriva dopo.

0: Non è, insomma, chi era questo? Venditti? Grazie per averlo richiesto, grazie Barbara. Salutato anche Davide qua. C'è la Franca? Buongiorno Franca.
1: Buongiorno a tutti gli amici del Pier. Stamattina ore 5, 27 gradi, una meraviglia. Si vede che con la prima infornata non ci siamo cotti a sufficienza, allora hanno pensato bene di infilarci in un'altra fornata. Fa niente, dai, noi teniamo duro un deminanzi. Senti, ci dici quanti gradi hai su tua casa tua? Perché se sono meno di 20 ci mandi la posizione che veniamo su a trovarti a sto punto. Dai, mi fai ascoltare quello che vuoi tu, basta che sia bella allegra. Ok, grazie mille, ciao.
0: Ciao Franca, a quest'ora ci sono 14 gradi esterni, 20 in casa, si sta da dire.

Tutto a posto? Vedi perché io sono venuto in montagna? Perché c'è fresco. Tutto l'anno c'è fresco. 14-15 gradi, è stato Dio. Vedi contro i 27-28 che ci sono giù, insomma. Vabbè. Mambo number 5, you mega! Grazie a te, buona passeggiata. Barbarella! Ancora una settimana ti devo sopportare, mazza ragazzo. Non vai in ferie oggi. Fai finta di andarci, dai. Vuole sentire i Toto, eh?

0: Allora Barbarella, abbiamo incominciato con i Toto qua. Chissà fine giornata che ascoltiamo. All the Line, bellissima, Ah, vedi che ogni tanto anche lei richiede cose giuste.
1: Buongiorno da Livio da Lucca, buongiorno, buongiorno. Qui almeno c'è abbastanza fresco, almeno dove abito io ci sta proprio bene. E volevo ringraziare innanzitutto per ieri sera, perché il capo era appena entrata da un minuto e in chiusura è partito Uomini Soli. E mi sono preso il merito, no? Naturalmente. Buona giornata, partiamo bene. Boogie Wonderland. Grazie Pierre, buongiorno a tutti e buon fine settimana a tutti.

Dobbiamo fare gli auguri a Marco il cuoco. Marco, quanti sono? 35, 36, quanti sono? Tanti, tanti, tanti auguri. Il 31 luglio compie gli anni. La canzone te la metto più tardi, ma gli auguri te li faccio ora, perché te li meriti davvero, eh? Da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori, naturalmente. Auguri, auguri.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Una giornata, Pier. Ti posso dire una cosa? Io sono stufo di sentire sto caldo. Ma questo è un segnale del Signore per abituarci alle fiamme dell'inferno. Per voi, grandi peccatori, vi lamentate del caldo e poi vi ingozzate di noccioline, vi ingozzate di alcol, di tutte ste cose. Ma fatevi un pomodoro con una bella frisella e vedete che state freschi. E bevete acqua, non bevete alcolici. E allora, sai che ti dico, Pier? Se mi metti disco Inferno, così arrostiamo un altro poco, chi si lamenta sempre. Grazie.

0: È un segnale del Signore. Sì. È un segnale, sì. Questo caldo, caldo, caldo. Vedi come sono loro, eh. Loro si ingozzano, bevono, mangiano, mamma mia, è così. E Disco Inferno va bene, davvero. Questa mattina viene a pallino.
1: Ma ci sto attraversando Milano, l'ho fatta tutta 80 all'ora, è una cosa strana. Comincio a vedersi però la gente, che c'hai asciugamani dietro sul pannello, sta andando verso il mare, dai. Dovresti provare latte polenta bristolita la mattina. Sentivo che non sapevi come far colazione.
0: Hai ragione, Billy, latte
1: mi
0: polenta.
1: Mi metti qualcosa dei Queen? Ho voglia di sentire un po' la carica.

0: Beh, Billy, la carica di Freddy è sempre una carica potente, dobbiamo dirlo. I want to break free stamattina, vabbè. Andrea, ho scelto un pezzo che già volevano gli altri.
1: Buongiorno, buongiorno popolo, 60, 70, 80, oggi venerdì, ultimo giorno di lavoro, poi ferie, meno male. Stamattina volevo ascoltare un pezzo di Jean-Michel Jarre, Pierre, se ti ricordi che era anche la sigla di Andiamo al cinema dei primi anni 80, se ti viene in mente qual era, perché io non me la ricordo il titolo, se no mettine una che ti pare a te sempre di Jean-Michel Jarre, dai, un po' di carica per l'ultimo giorno di lavoro, prima delle ferie. Un saluto a tutti, buone ferie a tutti, ci risentiremo in agosto, ciao!

allora manda un messaggio anche a Remo di Mantova. Guarda che tu mi hai chiesto un pezzo dei Take That che è del 2000, cioè mi vai a chiedere Back for Good, che è un grande capolavoro, ma è un 2000 circa, siamo lì, questo è 60 70 80, altrimenti ci saremmo chiamati in un'altra maniera. Caro Remo, scusami, ma io a volte devo stare anche attento alle canzoni che metto, perché non posso sforare più di troppo. Insomma, grande pezzo questo dei Take That, però molto molto recente. Allora, Oxygen, grazie Andrea, buone vacanze anche a te. La settimana prossima saremo soli, mi diverterò come un bambino io, perché quando sono da solo faccio quello che ho voglia, metto ciò che mi pare, ma mi sa che qua tanti ci siano ancora la settimana prossima, vabbè. Allora, Marco di Milano, un pezzo di Sorrenti, va bene, dai, va bene.

ascoltando, ok? Sono la donna più felice del mondo avere a casa mio marito adesso. Quanti lavoretti che le faccio fare. Buona giornata a tutti, buon fine settimana.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio Più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Benaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAB dal presidio. In un primo momento i divieti guardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre tornata la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live.
5: Con Pierangelo. Eccolo qua. Eccolo qua, pensavo fosse annegato io.
6: Dov'è? Radio 60 70 80 by Studio Più. Buongiorno Pierre, lo senti la brezza del mare? Oggi c'è questo bel venticello, c'è il sole magnifico, bello. E che dire, da mercoledì che vengo tutti i giorni al mare, allora oggi sto ascoltando direttamente dal mare. E che dirti, sì è vero, c'è un po' di caldino, ma va bene così. Pier, oggi ti volevo richiedere la canzone Dance, esclusivamente Dance, Ivana Spagna, anni 80, come il fuoco di punto, e facciamo Dance, Dance, Dance, così gli ascoltatori possono ballare con lo chef in ferie per un mese e mezzo e Radio 60 70 80.
5: La prossima volta, chef, leggimi anche un po' di Leopardi, così magari.

0: Poi si fanno prendere quando fanno i messaggi vocali, davvero. No, perché uno dice schiaccio il microfonino, parlo, faccio i cazzi miei, ho capito io, però. Ma dovete stare un attimo, altrimenti me li tagliano. Grazie Caminito! Ci mancano le tue ricette qua, ci sono le donne che si lamentano, ma dove è andato Caminito? È al mare, si è fatto anche il bagno alle 7:30 qua. Hai capito? Ciao Antonio, buon mare, buone vacanze, ti aspettiamo
1: ciao,
0: al ritorno.
1: Ciao a
0: chi
1: tutti
0: c'è?
1: Da Marco il Cuoco, oggi 31 luglio, il mio compleanno e l'anno scorso è stata la giornata che al lavoro ho lavorato di più. Spero che la storia non si ripeta e già sai Pier, dedicami una canzone che mi piace. Un bacione a tutti, auguri a me, ciao, sono 34 oggi.
0: Tanti tanti auguri Marco. Allora io non ce la faccio a farvi ascoltare tutti i messaggi, spero che voi capiate, no? Vabbè, allora ti metto una canzone che ha richiesto Roby, va bene? Va bene, relax, va bene.

0: fare nel momento più importante. Non lo devi fare. Relax, don't do it when you wanna come, hai capito? Nel momento più importante, guai a rilassarsi, guai! Va bene. Tanti auguri al nostro amico Marco, saluto anche Roby. Roby, scusa, ma io i messaggi qua non ce la faccio a mandarli tutti, ne ho qua una quarantina, che faccio?
1: Va bene, dai,
0: sentiamo.
2: Mi piacerebbe ascoltare una canzone Creedence Clearwater Revival. Un po' di carica per questo venerdì di fuoco.

0: Grazie per i Credence. Have you ever seen the rain? Questa è una meraviglia, perciò.
1: Ciao Pier, buongiorno a tutti. Ascolta, stamattina avrei tanta voglia di ascoltare la canzone di Michael Jackson, Will You Be There? Perché poi questa mattina resterai con me, perché sono riuscita a convincerli sul lavoro ad ascoltare 60, 70, 80 finalmente. Quindi per me è festone.

0: Allora Laura, dato che sei riuscita a convincere il tuo datore di lavoro ad ascoltare 60 80, salutiamo anche lui e salutiamo tutti i tuoi colleghi, va bene, con Will You Be There e la Michael Jackson. Grazie Laura e buon pomeriggio, buona giornata, buon tutto insomma. Oggi ci sarà un super aperitivo intorno alle 16.30, perciò lo facciamo tutti assieme perché è 31 di agosto, venerdì, hai voglia. Perciò vi aspetto tutti anche nel pomeriggio, mi raccomando. Abbiamo delle baliste nuove oggi.
1: Ciao,
0: sì,
1: Pier,
0: sì,
1: buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ascolta, mi fai ascoltare Real Nova. Lo volevo dedicare sto pezzo a quel cuoco che oggi compie gli anni. Non lo conosco, ma gli faccio gli auguri uguale.
0: È molto bravo e molto simpatico. Anzi, Marco, ti saluta anche Antonio Caminito, il tuo collega. Dice che lui è in vacanza e tu lavori per lui. Va bene, siamo a posto qua. Ma quanti chef abbiamo qua? Ma ne abbiamo tanti, eh? 1, 2, 3, 4, 5 chef abbiamo. Ecco Rio dei Nova.

0: Ho detto 31 agosto io? Ma davvero? No, non ci credo, adesso vado a risentirmi.
1: 31 agosto. Avanti, oggi è 31 luglio, mica 31 agosto. Con calma, dai.
0: Cazzo, hai ragione, vero? Infatti mi hanno detto se ho già bevuto un gin tonic stamattina.
2: Angelo, 31 luglio, 31 d'agosto, ma che ti sei fatto un gin tonic? Cioè, mamma mia, di prima mattina, vai!
0: Scusate, sono avanti io, dai.

0: Mazza, uno che sbaglia una volta, ragazzi, lo massacrano.
1: Come 31 agosto? Porco cane, ho già compiuto 70 anni io. Piano.
0: Dai, è il 31 luglio, mi sono sbagliato, Mazza. Mazza, ragazzi, ma... E anche se fosse 31 agosto, che cambia? Caldo è quello, capito?
1: Carissimo Pierangeli, buongiorno Maurizio, Pierangeli, anche per te, ecco, è arrivato il tanto atteso venerdì, credo, no? Chi è che non aspetta il venerdì per andare magari il sabato e la domenica a fare un giro al mare o da qualche parte con la famiglia, no? Vabbè, comunque, oggi è la seconda canzone del nostro matrimonio tra me e la Valentina, era Ti sposerò perché di Ramazzotti. Ciao Pierangelo e buon sabato e domenica.
0: Il problema è questo, perché? Cioè non è il ti sposerò, è il perché. Perché? Ma...

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buongiorno. Tutto a posto? Io sto andando a caricare in un posto un po' stretto e niente. Riusciresti a mettere una canzone di Demis Roussos? Poi anche voi te, tanto sono belle canzoni. Fai una buona giornata, un abbraccio a tutti, un ascoltatore, un saluto da parte di Michele, ciao.

0: Hai notato Michele, niente gli sfugge,
1: gli ascoltatori niente. Non gli sfugge niente, proprio tutto sanno, grandi ascoltatori, vedo che non gli sfugge proprio niente. Ciao a tutti.

0: Beh, fantastico anche con Rain and Tears, giusto? E con Profeta non sarò. Il grandissimo Demis Roussos con We Shall Dance. Ti ricordi com'era peloso? Ma ci sembrava un orso bruno, davvero?
1: Yes, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi vorrei dedicare alle mie ragazze di corsia della Clown Therapy questa canzone che ritengo sia bellissima. È una canzone di Annie Lennox e si chiama Miracle of Love. Grazie.

0: A volte diciamo sempre questa è la più bella canzone degli anni 80, questa è la più bella degli anni 70, ma quante ce ne sono di belle negli anni 80, ragazzi? Questo è un grande capolavoro degli Eurythmics con Annie Lennox, Miracle of Love, grazie Cree. Beh, tutte le volte diciamo sempre le stesse cose, per forza ce n'è una più bella dell'altra, hai voglia, cioè qualsiasi cosa ascolti degli anni 80, 70, 80, insomma, sono tutti capolavori. Vabbè, insomma,
1: volevo dedicare Summer of 69 di Bryan Adams a mio caro amico, nonché collega Luca. In questo periodo siamo spremuti come i limoni e quindi questa canzone allevierà le nostre pene e ci condurrà tranquilli e sereni verso le agognate ferie. Un abbraccio a tutti.

0: come scrivono il 69, anno stupendo. Infatti avevamo fatto una statistica una volta dell'età dei nostri ascoltatori, la maggior parte erano del 69. Davvero, sia le donne che gli uomini, 68, 69, giù di lì. Mazza se sono vecchio. Vabbè, dai, comunque, Summer of 69, Brian Adams. Grazie Gaetano, salutaci anche il tuo collega, eh. Dai che arrivano le vacanze, ciao, tranquillo, Pierre, tranquillo.
1: Un saluto a tutto il popolo di Radio 60 70 80. Stamattina non ho neanche voglia di scegliere qualche canzone, questa lo lascio fare a te che è il tuo lavoro. Nel contempo mettimi da parte un fresco mojito per oggi pomeriggio che vengo al bar. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao ciao.
0: Sì, perché oggi vi aspetto tutti io qua. Mi raccomando, ci sarà un super aperitivo intorno alle 16.30. Il bar è infiammato oggi. Dov'è? Va bene Michele, te lo metto da parte, dov'è? Mettiglielo da parte lì. Intanto gli mettiamo anche una bella canzone di Dionne Warwick, dai, che si intitola Heartbreaker.

0: Bella, bella, bella, bella, bella, bella. Grazie Michele, era Heartbreaker di Dion Warwick. Il mojito è già pronto, eh? È già pronto. Lo tengo lì verso le 16.30, te lo faccio servire. Tranquillo, tranquillo, sarà ghiacciato. Va bene, che ore sono qua? 8.26, mazza, è già finito anche oggi. Mazza, se passa il tempo.
1: 60-70 live.
2: 60-70-80 by Studio Più è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Uè, Pierangelo, io non devo convincere nessuno a sentire 60 70 80, perché io faccio autista di bus e quindi metto io la musica, anche se mi dicono gira gira, voglio sentire, no, oh, si sente Pierangelo Lanfranchi e non rompete le palle. Ciao Davide di Ancona, mi metti un pezzo di Phil Collins? Ciao ciao.

0: Allora, grazie Davide, questa era Do You Remember di Phil Collins. Hai capito? Hai capito come funziona o no? No, non c'è il gelato adesso, non c'è il gelato.
1: Buongiorno a tutti quanti, volevo chiedere se era possibile Pier ascoltare Forever Young di Alphaville e augurare buona mattinata calda a tutta la gente.

grazie a Ivan per Forever Young. Mi è arrivata adesso una bruttissima notizia e mi dispiace davvero molto, perché lo adoravo come persona, come calciatore, come sportivo. Ci ha lasciato nella notte Franco Baresi. E questo è un lutto, si può dire, quasi nazionale, perché è stato un giocatore e un personaggio meraviglioso. Grazie per avermelo comunicato. Dovrei dedicare un pezzo a Baresi io. Lo dovrei fare. Sì, perché ci mancherà tantissimo. Grazie per averlo comunicato, grazie.

0: Super in the Summertime di Mango Jerry and the Brown Dream. Grazie per averlo richiesto.
1: Buongiorno Pierre, è possibile oggi ascoltare Go West dei Pet Shop Boys? Grazie Angelo da Milano, buona giornata a tutti.
0: Angelo, scusami, ho messo i Village People.

perché sai, quando ci sono i titoli uguali, non ho guardato l'artista, ho messo i Village People. Rimedio subito, rimedio, rimedio. Eccolo qua, vabbè, questi sono i Pet Shop Boys. Va bene, dai. È venerdì 31 luglio, bisogna che lo leggo, altrimenti dico agosto io, eh. Sì.

0: Che si beve questa la mattina? Si beve il tè col toast.
1: Mazza ragazzi, che gusti.
0: Come fai a bere il tè e bere il tè e mangiare il test, il toast?
1: Ma dai, dai. Era con West, dai, pitch up West.
2: 80 live.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna. Migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti. Il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid, Gerardo De Vivo.
2: Addio Marocco, benvenuta a Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni, nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro di accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la premier Meloni, che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
1: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge, che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roggero. A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di 3 piani crollata ieri a Pistunina, nella zona sud della città. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, 1 in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
3: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi. 6 di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio all'ultimo piano, e un'altra combadante, quindi sono 5, più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese, che anche lei è stata dispersa, quindi sono 6 in tutto.
1: È tutto, a più tardi.
4: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
5: Ciao Pier, volevo dedicare un pezzo a una persona, una mia carissima amica, che non c'è più, è volata alla casa del padre, mi mancherà tantissimo, ma che era una grande fan di Vasco Rossi, tant'è vero che ha una figlia, l'ha messa a nome Silvia, e volevo dedicargli un senso. Se c'è un senso nella vita, a tutto ciò che dobbiamo affrontare. Scusate la tristezza, ma è una tristezza allegra, perché lei era una persona fantastica. Grazie Gianni.

0: allora Vasco le ha per tutti, devo dire, questo è un pezzo che tocca molto, devo dire, no? Un senso. Sì. Allora, andiamo avanti. Chi è che devo salutare? Una barista qua. Come si chiama? Si chiama Serena. Ah, è la barista che abbiamo assunto per oggi pomeriggio. Chi è che vuole dedicare una canzone alla Serena? Silvana, Alfredo e Giuliana, che volete? Impressione di settembre, massa.
1: Intorno a me cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: Vabbè, dai, abbiamo salutato anche questa barista che dicono che è brava, non so, chi, la conosci tu? Ma non lo so, non so né se è bella né se è brava. Oggi la proviamo, oggi davvero abbiamo gli aperitivi intorno alle 16:30. Abbiamo assunto questa ragazza che dicono che è bravissima, sì. L'ha detto Alfredo, non so, no. mi fido. Ciao Serena, ciao Giuliana, ciao Alfredo, ciao a tutti, vabbè. E da impressioni di settembre, c'è l'ultimo disco qua.
1: Buongiorno, Davide. Vabbè, non c'è il gelato, va bene, cioè facciamo una ragione. Però sai cosa, visto l'aperitivo anche di oggi, tutto, ha fatto la voglia di un bel spuntino di mattina così, una rosettina croccante con la mortazza. Minchia, che spettacolo che sarebbe. Vabbè, se riesci gentilmente, mi metti
0: sì.
1: Kiss di Prince. È una cosa che chiedono troppo poco, quella grandissima voce che c'ha. Ciao caro, buona giornata, grazie.
0: Dato che ci siamo, qua facciamo una bella colazione. Che c'è?
2: Siamo anche un bel minestrone che rinfresca. Questo me lo diceva sempre la mamma.
0: Qua si mangiano un toast e bevono il tè. Questo qui pane con la mortadella. Adesso arriva anche il minestrone, siamo a posto.

0: Ma sai che sono le 9:02, io sono ancora qua, cioè non ho capito, devo andare via, io devo andare via, vado. Davide, grazie per il panino con la mortadella, grazie alla signora che mi ha offerto anche il minestrone, grazie. Il tè col toast te lo mangi tu, perché io proprio il tè col toast, cioè come, no niente, non lo voglio. Ci sentiamo nel pomeriggio, mi raccomando, tutti qui, dalle 15 alle 18, perché abbiamo un aperitivo gigantesco intorno alle 16:30 e vi voglio tutti presenti. Qua mi dicono trova anche degli uomini, altrimenti le donne si incazzano. Sì, sì, no, ma ci sono gli uomini. Ci sentiamo più tardi. Vito, fai l'ultimo messaggio, dai. Ciao a tutti.
1: Ciao Pier, buon venerdì a tutti. Oggi giorno di partenze, quindi mi sembra giusto dedicare a chi va in vacanza un bel vamos alla playa, e abbiate pazienza se vi trovate nel traffico. Prima o poi con calma si arriva. Un abbraccio.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Air Arabia, comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle Roma-Madrid, dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 607080. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Non ci resta che ridere.
2: Su Radio 607080.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni.

0: Militari dell'aeronautica militare è schierata in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Air Arabia comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa sotto le macerie è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
0: non ci resta che
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Occupiamoci delle nuove tariffe per visite, esami e protesi. Cosa cambia per i cittadini dal 21 settembre? Approvato in conferenza Stato-Regioni il nuovo decreto sulle tariffe di rimborso per la specialistica e l'assistenza protesica dopo lo stop del TAR, stanziamenti anche per le case di comunità e programmazione per oltre 46.000 nuovi professionisti sanitari tra medici e infermieri. Allora, l'aggiornamento economico interessa complessivamente 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale, tra cui visite mediche ed esami diagnostici, e 222 codici del nomenclatore dell'assistenza delle protesi su misura, con particolare attenzione agli ausili per le persone con disabilità. Nello specifico, le prime visite specialistiche vedranno riconosciuta una tariffa media nazionale fissata a 26 euro. L'aumento medio complessivo si attesta intorno al 5,8% e coinvolge branche cruciali come l'eco color Doppler, la diagnostica vascolare, la medicina nucleare, l'endoscopia e l'elettromiografia, oltre a dispositivi medici come ortesi spinali, protesi per arti e ausili ottici. A regime, la revisione tariffaria comporterà un investimento aggiuntivo di oltre 210 milioni di euro all'anno, che si sommano ai circa 550 già previsti in precedenza. I fondi sono garantiti dagli stanziamenti della manovra di bilancio, che ha destinato 100 milioni per l'anno in corso e 183 milioni per il 2027. Non mancano tuttavia le polemiche. La UAP, che è l'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti Ospedalità Privata, ha contestato la misura definendo gli importi non sostenibili per il settore. Nel corso della conferenza Stato-Regioni si è parlato anche di case di comunità, che sono i nuovi presidi sanitari pubblici del territorio creati per offrire assistenza di base, cure vicine a casa e unire servizi sanitari e sociali. Un luogo facile da trovare dove chiedere informazioni e aiuto, medici di famiglia, infermieri di comunità, specialisti e assistenti sociali lavorano insieme e si dividono in hub aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per grandi aree, o SPOC più piccole aperte per meno ore. Aiutano le persone anziane o fragili con malattie di lunga durata senza andare in ospedale. Allora, quindi sono molto importanti. Ci sono dei soldi per queste case di comunità, 235 milioni di euro per la strumentazione di prossimità. Le risorse derivano da uno stanziamento del 2022 e poi aree interne e periferie. Le regioni avranno 90 giorni di tempo per presentare i piani dei fabbisogni e far capire cosa si deve fare. C'è anche un grande bisogno di professionisti, 20.842 medici e quasi 25.000 infermieri, e poi ulteriori figure tra cui 1.599 odontoiatri, 1.733 veterinari, 1.500 farmacisti, 2.673 biologi, 469 chimici e 287 fisici. Grazie per essere stati con noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Il tempo corre veloce, le settimane si susseguono ininterrottamente e spariscono rapidamente fra le nostre dita come sabbia, no? E quindi lo sapete bene che in questo periodo la sabbia l'avete sempre a contatto. Siamo in estate, siamo nell'estate del 1969 e sul finire di quella decade al primo posto Mario Tessuto di Lisa dagli Occhi Blu governava la nostra Hit Parade con Adriano Celentano di Storia da Amore alla posizione numero 2 e Albano di Pensando a te al terzo posto. Ma si affacciava già qualcosa di nuovo sul panorama musicale italiano, il rock nel suo genere con una sua sfumatura, diciamo, progressiva, chiamiamola. E tra i maggiori rappresentanti del progressive rock italiano ci sono i New Trolls, che ci regalano perle incredibili. Nel 1969 partecipano al Festival di Sanremo con Io che ho te, poi altri due singoli di successo, Davanti agli occhi miei e Una miniera. Ed è proprio questo, Davanti agli occhi miei, che andiamo a ascoltarci subito insieme.

Ma l'estate del 1969 è stata una grande stagione anche per una delle artiste più amate del panorama italiano, una voce straordinaria, quella di Mina, che gli ha fatto ritagliare un pezzo stabile del pubblico e che l'avrebbe seguita per tutti gli anni a venire fino ai giorni nostri. Prende un pezzo di una cantante brasiliana, di un'artista brasiliana, Nara Leone, inciso qualche anno prima, e in italiano diventa questa strepitosa Non credo.

0: Il 1969 ci lascia così, a bocca aperta, ascoltando un pezzo del genere di Mina. Noi, come sempre, ci rinnoviamo tra un'ora circa, quando un'altra decade sarà protagonista dello spazio Hit Parade del passato. Questa volta ho scelto per chiudere la trasmissione una frase di Madre Teresa di Calcutta, che disse: che nessuno venga da te senza andarsene più felice e migliore. Tutti devono vedere la bontà nel tuo volto, nei tuoi occhi e nel tuo sorriso.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto della curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola, e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti, e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bolino Rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.

Radio 60 70 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Eh sì, in questi giorni qualche anno fa, era il 1979, era un'estate di quell'anno, proprio come in questo periodo. Un saluto a tutti voi che siete sintonizzati su Radio 60 70 80 con Bruno Righetti per il consueto spolverio della memoria con le nostre Hit Parade. 1979, fine di luglio, primi di agosto, Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti, quindi Umberto Tozzi con Gloria alla posizione numero 2, Miguel Bosé, Super Superman al terzo e gli Wings di Good Night Tonight al quarto.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Dopo Paul e Linda McCartney, nella nostra parade vogliamo richiamare alla vostra attenzione un gruppo che ha fatto davvero epoca sul finire degli anni 70 e gli inizi dell'80. Hanno avuto degli smash hit davvero incredibili: Future Woman, Space Rock, One More Mission e anche la canzone che andiamo ad ascoltarci adesso, che all'epoca era in hit parade, come dicevo, alla posizione numero 7. Hanno segnato un'epoca perché hanno stravolto un po' il modo di porsi davanti al pubblico, look spaziale, queste tute argentate, gli stessi volti ricoperti di patina argento, insomma un clamoroso new look che ha acquistato subito la simpatia del pubblico, che ne ha decretato il grande successo e anche la qualità musicale, perché hanno fatto ballare intere generazioni e il loro pezzo On the Road Again, ancora oggi la celebre loro rielaborazione, è ascoltatissimo e ballatissimo. Noi ci ritroviamo qui con Electric Delight, i Rockets.

0: sono praticamente inossidabili come qualità musicale, una carica energetica che non si è persa per nulla durante tutti questi anni che sono trascorsi dal lancio di Electric Delight, che abbiamo ritrovato nella nostra hit parade del passato per ricordarci l'estate del 1979. Un'altra cosa importante da segnalare: scaricate l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno trovate i link per raggiungere la nostra musica e non perderne neanche una nota nel vostro girovagare estivo. Ci lasciamo con una frase di un personaggio illustre, questo davvero uno che ha lasciato il segno nella storia, un grande benefattore, un filantropo, uno scrittore, un medico straordinario, ha fatto delle cose incredibili in Africa e là è andato anche a morire vicino alle persone che ha aiutato per tutta una vita. Si chiamava Albert Schweitzer, che scrisse: una cosa so, gli unici tra voi che saranno felici sono coloro che hanno cercato e trovato il modo di rendersi utili. A tra un'ora.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
2: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo, intanto, la situazione resta critica. Secondo le ultime stime, sono 49.000 migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine. Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna.
1: Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò, Gerardo De Vivo.
3: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo, ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, della memoria di tutte le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

0: Stiamo mixando 30 anni di successi.
1: Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Atterriamo nuovamente nella decade più bella, secondo me, del nostro periodo musicale, quella degli anni Ottanta. Siamo nel 1989, alla fine, stiamo per scavallare, e in quell'estate dominatore era anche Edoardo Bennato con la sua Viva la Mamma, che era la numero uno, quindi Joe Cocker con When the Night Comes, una canzone bellissima che ascolteremo fra qualche istante, Madonna con Express Yourself alla posizione numero 3 e Prince di Bad Dance alla numero 4. Via subito con Joe Cocker, che ritroviamo davvero molto volentieri nel nostro appuntamento.
1: C'era una volta Hit Parade.

Un'altra delle voci che ci mancano e che purtroppo possiamo ascoltare solamente attraverso le registrazioni che ci ha lasciate, stava vivendo la sua seconda giovinezza in questo periodo, e When the Night Comes è uno dei suoi esempi più fulgidi di questa cosa che capitò nella sua vita. Torniamo in Italia e andiamo ad uno degli artisti più amati che ancora oggi, quando pubblica, si riconosce, ha creato un suo stile, le sue canzoni sono inconfondibili, è Raf, e un altro grande successo in quell'estate era Ti Pretendo.

0: Raff vince il Festival Bar, dominatore assoluto di quell'estate, con questo disco che è un secondo estratto dall'album Cosa Resterà e che abbiamo ritrovato davvero volentieri in questo appuntamento con le classifiche del passato. Noi ci lasciamo con una frase sempre di meditazione che ci fa pensare sul nostro rapporto con gli altri, questa è particolarmente intensa, dice un anonimo: secondo una meravigliosa mistica legge della natura, le tre cose che più desideriamo nella vita, felicità, libertà e pace dell'anima, si possono ottenere donandole agli altri. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
2: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo, intanto, la situazione resta critica. Secondo le ultime stime, sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola, che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare, mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto, salite a 24 le vittime. Intanto, il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine. Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna.
1: Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò, Gerardo De Vivo.
3: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella nel 1979 in un ideale passaggio di consegne da sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella nel 1979 in un ideale passaggio di consegne da

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

arrivati all'ultimo pomeriggio della settimana e anche all'ultimo pomeriggio del mese di luglio. Chissà, perché io c'ho in mente che oggi sia il 30 di agosto, non lo so io. Così ho la testa già avanti di un mese, meglio così, dai, vabbè. Ciao a tutti da Pierangelo, buon pomeriggio, grande pomeriggio oggi. Stiamo già scaricando qua un bilico di birra, perché alle 16.30 c'è questo grande aperitivo tutti insieme per salutare coloro che termineranno oggi di lavorare e andranno in ferie e coloro che invece dovranno andare avanti a lavorare ancora una settimana. Mettila là quella. Non c'hai il muletto, aspetta che chiamo i ragazzi. Franco! Franco, vieni qua adesso! Vieni a dare una mano ai ragazzi, guarda! L'acqua minerale è già arrivata? La gasosa? Sì, anche quella già. Sommo a posto, sommo a posto.

0: Allora Mandezza, ad aspettare qua che c'è qualche pensionato che è un po' in ritardo. Come in ritardo? Alle 15 si inizia, alle 15 bisogna essere presenti. Sta ancora facendo la penichella lui. Ciao Franco, come stai? Tutto a posto? Fatti vedere, sei stato dal parrucchiere stamattina? Bello il taglio, bello. Davvero, bello, bello, davvero. Io ho finito ieri di lavorare, posso berla lo stesso la birra, certo, certo. Alle 4:30 ti aspetto, 4:30. La puoi bere, non c'è. Cos'è che porti tu? Il vino lo porto io, bianco, rosso, rosé, prosecco, tutto. Vabbè, vabbè. Accettiamo tutto noi, sì, sì. Qua tanto sono tutte spugne queste. Bevono di tutto, ma tranquillo.
1: Buon venerdì e buon fine settimana da Giancarlo della Bassa, Bergamasca. Volevo ascoltare, per favore, se è possibile, Emerson, Lake and Palmer, Fanfare, The Common Man. Qualcosa del genere. Grazie, ciao e buon fine settimana a tutti. Ciao ciao.

0: Allora grazie, grazie, grazie per Emerson Lake e Palmer, grazie. Chi è che ha dovuto ringraziare? Giancarlo. Che è successo lì?
1: Buongiorno Pier, guarda più che sta arrivando il camion del ghiaccio. Abbiamo fatto tre stampi, 60 col Campari, 70 con l'Aperol, 80 col Curaçao, e lo spacchiamo con lo scalpello come Basic Instinct. Arriva il ghiaccio!
0: Ecco, sta già arrivando anche il ghiaccio, ma siamo a posto qua, eh. Proprio devo dire che oggi siamo quasi al completo.
2: Ciao, vero, Massimo certo. Sorezzo, se mi fai ascoltare Kiss, quello che vuoi, ti auguro una giornata. Ah, oggi sai che è giornata mondiale oggi? Dell'orgasmo. Quindi buona giornata mondiale a tutti e a tutte. Ciao!
0: Ci voleva appena quello, siamo. Siamo conciati male oggi!

qua mi scrivono che il varano è a Montichiari, l'orso l'hanno visto ieri sulla Cartesana, manca solamente l'uccello padulo. Questo non so dove andarlo a beccare, mazza ragazzi, c'è pieno di animali in giro, come mai? Ma guarda lì com'è conciato. Ma stai lavorando ancora tu? Guarda. Ma basta, è il primo di agosto domani, basta, basta. Vattene prima, no? E allora. Mamma mia, mamma mia. Era I Was Made for Loving You dei Kiss. Grazie Massimo anche per averci ricordato che oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo. Sandra mi dice cos'è, non lo so. Devo chiedere qua Nadia, cos'è? Chiedilo a Camerini che ti spiega lui. Rock and roll.

0: Grande Canarini, davvero, grandissimo, rock and roll roba.
1: Ciao,
0: che c'è, Ferdi? Buongiorno.
1: Corre voce che ti hanno dato i compiti per le vacanze, che devi organizzare un seratone reunion anni 60, 70, 80 e fare un seratone con te alla console in discoteca. Dai, ci conto e per questo ti dedico una canzone di Cook Robin, The Promise You Made, così quest'estate mediti. Un salutissimo, buone vacanze a tutti, Ferdi Busto Arsizio.
0: Ciao Ferdi, da questo autunno sarò in tournée io, sì. Prima data a Varese.

0: cos'è domenica? Domenica sarà la festa degli uomini, almeno una volta all'anno, quindi dedica qualcosa per tutti noi. Vabbè. Chi è questo? Ah, è Flavio? Dopo dedico qualcosa agli uomini. Davvero, no, perché qua abbiamo tutte donne, di uomini ce ne sono pochi. Grazie Ferdi per Promise You Made, era Cock Robin.
1: 60-70 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Non so se questa ce l'hai, mi potevi mettere Todo Dia era via de Indio de Baby Consuelo. Grazie,
3: sì.
2: Ciao.
3: Sì.
2: Sono sempre Fabrizio d'Ancona. O se c'è anche la versione di Jorge Ben, uguale.
4: Grazie, ciao.
3: Allora io ti faccio sentire tutti e due insieme, Jorge Ben e Baby Consuelo. Todo.

0: caro Fabrizio, sei capitato male con me, perché io la musica penso di averla quasi tutta, eh. Prova a chiamare qualche altra radio se ti mettono un pezzo del genere. Prova, prova, prova. Todo día, día de indio, baby Consuelo e il grandissimo naturalmente Jörg Benne. Fantastico, fantastico davvero.
1: Buon pomeriggio Pier, buon pomeriggio a tutti. Come va? Spero tutto bene. Allora, scusandomi sì, che non ho potuto ascoltarvi per questa settimana perché purtroppo stavo lavorando, avevo degli orari un po' stupidelli. Niente, se per cortesia oggi mi puoi mettere i Queen, che così almeno mi carico un po' e carichiamo tutte le persone che sono un po' mosciarelle come me. Vi mando un grosso abbraccio, vi auguro un felice weekend, baci dalla Roby di Varese.

Ma la Roby di Varese sa che noi alle 16.30 apriamo il bar, lo sa? E allora guarda che ti aspettiamo per l'aperitivo, quest'oggi. Occhio perché qua ne ho già tanti prenotati, vediamo. Quanti tavoli abbiamo? 21. Per 4.

Quanti sono? 21 per 4? 84? Cosa ho detto? 48 io. Grazie Nicola, grazie. Se non ci sei tu che mi dai una mano, qualche... vabbè, 80.

0: Allora grazie Roby, buon lavoro, anche se gli orari sono così un pochettino strappalati, però insomma dai, vabbè. Andrai in ferie anche tu, no? Ogni tanto, non lo so. Era il King of Magic dei Queen, naturalmente.
1: Beh,
0: no?
1: Buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio Pier. Allora oggi, se fosse possibile, vorrei dedicare a Baresi, che è stato uno dei calciatori, secondo me, più umili, bravi che il nostro calcio abbia visto. E vorrei dedicare, se fosse possibile, Hotel California Live. E buon pomeriggio a tutti.
0: Lo abbiamo già ricordato questa mattina e mi fa piacere, Ivan, che tu l'abbia ricordato anche nel pomeriggio, perché è stato un grande personaggio. Hotel California per Franco, eccolo qua.

Allora grazie Ivan per aver ricordato il grandissimo Franco Baresi. Ne abbiamo parlato anche questa mattina, è una grossa mancanza questa, davvero. Grande persona, qualcosa di eccezionale, lasciando stare poi la bravura nel calcio, eccetera, ma era una persona umile, bella, gentile, cordiale, le aveva tutte le più belle caratteristiche che può avere una persona, no? Ci ha lasciato questa notte, va bene. Grazie Ivan. Allora, andiamo avanti perché qua Flavio mi hai detto che domenica è la festa degli uomini, una volta all'anno almeno dobbiamo dedicare qualcosa agli uomini. Ero di fronte a un grosso enigma: o uomini soli dei Pooh, per l'amor del cielo, o altrimenti gli uomini non cambiano. Ecco, ho scelto questa di Mia Martini. Sì. Figurati se vado a mettere uomini soli. Grande Mia!

0: Eh beh, questo è un capolavoro, dedicato a tutti gli uomini che domenica festeggiano il loro...
1: Ciao,
0: cosa?
1: Sono Bruno, evento. Sto ascoltando il pezzo di Mia Martini che hanno richiesto e mi ha fatto venire una nostalgia esagerata. E ti vorrei chiedere se potessi mettere con me quando ha duettato con Murolo. Ti ringrazio, sempre splendida musica, buona giornata a tutti.
0: Grazie Bruno, dopo la pubblicità te lo faccio ascoltare, fantastico con Murolo, eh? Sì, sì. Gli uomini non cambiano? C'è chi dice no, qua. No, non cambiano.

0: Sara, grazie Sara. Per c'è chi dice no. Nessuna donna che fa una dedica agli uomini per domenica, come mai? Sì, perché non ci considerano, no? Lascia stare, la festa della donna, no, vabbè, bancarelle, casini, eccetera, eccetera, mimose, fiori, eccetera, cioccolatini. L'uomo proprio lì, cosa gliene frega loro se domenica è la festa degli uomini? Non gliene frega niente, capito? Vedi, vedi le ingiustizie della vita, vabbè. Va bene, grazie per Vasco, ciao,
1: ecco,
0: Sara, Piero, buon weekend.
1: Pierangelo, ciao, Robby Z. Souvenir dei voyage. L'avevo scritto prima, però non mi ricordavo il voyage di French Kiss, ma noi come vecchi DJ delle radio e delle discoteche, a volte ci dimentichiamo, io mi dimentico, tu no, tu sei troppo bravo. Ciao Pierangelo, buon fine settimana anche a te, un abbraccio a tutti ragazzi, ciao Roby.

0: Allora, caro Roby, o ho l'Alzheimer io o sono smemorato, non so, ma mi sembra di averti la messa anche l'altro giorno, souvenir, questa dei voyage. Non ti ricordi? Sì, te ne ho messe due di souvenir. No, davvero, beh, ricordo bene io, cioè proprio. Bello, bello il pezzo, l'abbiamo messo per tanto tempo nei locali, 1978, siamo giù di lì, 78-79, quando poi Voyage fecero anche Scotch Machine, eccetera, eccetera. Questa era più leggerina, più carina, mentre Scotch Machine andava a braccetto con New Country di Jean-Luc Ponty, con degli altri, eccetera, eccetera. Vabbè, vado avanti io, via!
1: 70-80 live! 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
2: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo, intanto, la situazione resta critica. Secondo le ultime stime, sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto, il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine. Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna.
1: Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò, Gerardo De Vivo.
3: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rosso-nero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rosso-nero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 coppe dei campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, della memoria di tutti le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: caro Bruno, io sono innamorato di questo pezzo, ma proprio innamorato, devo dire che mi piace da morire. Allora, com'è Murolo e naturalmente la grandissima voce di Mia Martini, quella proprio è. Se ce la togliamo roviniamo tutto. Fantastico.
1: Sì, ciao Pierangelo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io volevo dedicare una canzone al nostro capitano che ci ha lasciato, Franco Baresi. We are the champion, stay queen, perché lui era un campione vero. Ciao a tutti, Luca da Piacenza.

0: Grazie Luca, grazie a tutti coloro che mi scrivono e davvero delle parole bellissime su Franco Baresi. Io ho avuto modo di conoscerlo a Brescia proprio un 15 anni fa e devo dire che era una persona semplicemente favolosa. Va bene, grazie, grazie, grazie. Ha raggiunto il suo presidente, hai visto?
1: Buon pomeriggio a tutto il popolo di Radio 60, 70, 80. Una considerazione, prova a dimenticare te una ricorrenza delle donne e vedrai come vai finito. Dai, va bene, ci vediamo dopo al bar, ricorda il mojito e anzi aggiungi un gin tonic perché porto anche un'amica. Nel frattempo magari se riusciamo a sentire Galattica dei Rockets. Ciao e buon proseguimento, avanti, ciao ciao.
0: Allora il mojito è lì da questa mattina alle 7 per...

0: che oggi compiva gli anni Marco? Senti il figlio che fa gli auguri, senti che roba, senti che roba.
1: Sono io e voglio fare gli auguri di compleanno a mio papà.
2: Ciao a tutti.
0: Tanti auguri Marco, te li abbiamo fatti questa mattina. Non te ne facciamo troppi, sennò ti gasi troppo.

0: per Galattica dei Rockets, grazie, grazie. Che ore sono? 15:54, eh. Armando, sono
1: grande,
0: da te,
1: ciao, ti vorrei ascoltare Tropicana. Yeah, ciao, piacere.

0: Allora, è il giorno anche dei compleanni. È il giorno dei compleanni, oltre a Marco, il cuoco, c'è anche Alessio che compie gli anni. Tanti auguri, Alessio. Che sia una giornata meravigliosa, eh. Mi raccomando. Sì. Poi anche lei compie gli anni, Esther. Quanti sono? 74. Ok, dai, auguri a tutti. Beh, che devo dire io? Che il gruppo italiano con Tropicana, grazie Armando. Attenzione a chi è in viaggio,
1: Ciao,
0: occhio alla strada.
1: Maurizio, una canzone di Venditti in questo mondo di ladri. Grazie.
0: Vabbè, questo è giusto. Ciao Maurizio, a te e alla Valentina.

0: Allora da oggi quasi tutti in ferie, insomma l'80% sono in vacanza, che bello. Anch'io vado in vacanza, eh? Devo andare via anch'io. Settimana prossima che faccio io? Ah, siamo aperti. Vado a settembre io. Settembre, ottobre, novembre, dicembre, 4 mesi quasi. Che pensi? Agosto sono qua,
1: Buon pomeriggio popolo di 60, 70, 80, finalmente ferie, sono in ferie, bello, e comunque qui ci sono 42 gradi, che è un bel andare. Volevo ascoltare un pezzo di Mike Oldfield, 5 Miles Out, se fosse possibile. Un saluto a tutti, un ciao. E ci risentiamo in agosto. Ciao!
0: Andrea, buone ferie! Buone ferie! Buone ferie! Eccolo Mike Oldfield! C'è anche il mare in sottofondo, senti che roba, senti!

0: i più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Ciao Pier, sono Adrian da Tirana. Vi auguro un buon fine settimana e se si potrebbe ascoltare una canzone dei Fleetwood Mac che si intitola The Chain. Tanti saluti, ciao.

Allora grazie a Fabio Di Fermo per settembre. Caro Adrian, mi era saltato il disco. C'ho ancora il giradischi con le puntine del Medioevo, io qua vedo. Ogni tanto salta, perciò te lo metto subito. Decendi Fleetwood Mac, figuriamoci se no, se non vado a sentire un pezzo del genere. Grazie, comunque. Adrian, di dov'è lui? Di Tirana?

0: Grazie Adrian, una meraviglia unica, quelli di Gypsy, i Fleetwood Mac, conoscibilissimi, giusto, anche con The Chain, fantastica, ciao, davvero, bella, ciao, bella, bella, bella.
1: Siamo Luca e la Gaia con lo zio Saverio e vorremmo ascoltare di Adriano Celentano, Prisi in Coda di Nersino in Chusel. All right, grazie e un saluto a tutti.
0: Buone vacanze anche a voi ragazzi, vai! Jesus.

0: Allora, grazie a Luca, Gaia, Saverio e a tutta Rimini, grazie per Please Call in Action and Chusel. Qua mi dicono di dirvi di fare molta attenzione sulle strade, perché oltre al traffico c'è molto molto molto caldo, perciò avete l'aria che funziona? Funziona l'aria condizionata? Ah, meno male, perché altrimenti c'è da arrostire in autostrada, eh? Allora, vedi come sono tutti contenti, vanno in vacanza.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti. Un saluto a tutti da Mary, da Booster Seats, in particolare a quel signore che ha scritto poco fa, mandato un vocale poco fa da Booster Seats, mi sembra Franci. Posso ascoltarvi ancora solo per mezz'ora? Scegli tu una canzone di Michael Jackson, amato e adorato forever. Ciao, grazie.

0: Sai che cosa mi ha scritto Giovanni? Ho provato ad uscire con il Loden. Non avevo caldo. Ha provato. Ma guarda che già dico. A volte guarda che se ti vesti pesante e vai fuori col sole, non hai caldo, no. Guarda cosa ha fatto questo.
1: Guarda,
0: guarda
1: quello sono che ha fatto. Sono sempre io, Gianni. Io l'aria condizionata stamattina l'ho messa in casa, ho fatto una mezza accrocco lì sulla finestra, ho messo l'aria condizionata dei poveretti, il pinguino, quel cosettino lì. Insomma,
0: il pinguino ha messo, sì.
1: Aria fredda, ho già preso il raffreddore. Comunque venerdì Pierangelo, mi metti Sabrina Salerno o mi metti Pude, Linda? Linda! La la la la la! E poi adesso arrivo a bere, Non preoccuparti, vino! Ta Gianni!
0: Sì. Ah, siamo a posto, fra 10 minuti apre il bar qua, siamo. Mazza ragazzi. Non aveva caldo perché si è sciolto prima quello lì con l'Oden, hai capito? Allora Silvio, è già pronta la moto? Si parte per il Portogallo stanotte. Buone vacanze Silvio!

0: Mamma mia, continuo a cambiare le bariste qua. Prima c'era Samantha, poi Mariangela, poi Jessica, quest'oggi c'è Serena. Beh, che sia bella non lo so, comunque è brava la barista. Ivan, hai già qualche richiesta tu, Ivan?
1: Che, Il tonic col gin mare. Potresti metterci due olive e delle arachidi da sgusciare, però non quelle già salate, perché sono troppo salate che fa caldo, grazie.
0: Ecco. Allora Serena è nuova lei, perché ogni giorno sai le cambio io le bariste, perché bisogna farle girare a rotazione. Serena, preparati, perché questi sono tutti rompipalle, questi. Le olive vuole quelle da sgusciare, queste. Adesso vado in pubblicità, poi apriamo il bar. Giovanni, era Video Kill di Radio Star dei Bagos. Serena, mi scrivono, non si arrabbia mai. No, mai, è Serena. Live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma felice venerdì pomeriggio! Ciao Pierangelo,
3: eccola,
2: e ciao
3: qua,
2: a tutti!
3: Sì, allora, Pierangelo.
2: Io ti chiedo di Chris Ria, è una voce straordinaria e penetrante, come dico io.
3: Penetrante,
2: e mi porto avanti,
3: sì,
2: dai, mi porto avanti per le 4:30, ho visto che ormai si è aperto il ciringuito qua, ok, perfetto.
3: Esatto, certo.
2: Looking for the summer. Allora, a più tardi per un aperitivo tutti assieme, anche se io non per un saluto perché non lavoro, anzi. Ciao, a dopo, un abbraccione, ciao ciao.

0: Martella, hai cambiato l'acqua della piscina? Perché stamattina sono passato lì, ho visto che c'erano le rane dentro. Cioè, dopo noi arriviamo lì, adesso facciamo l'aperitivo, poi arriviamo lì. C'erano rane, c'era di tutto nella piscina, ma non si fa così. Bisogna tenerla cambiata l'acqua ogni tanto. Non c'hai i cosi depuratori quelli. Ah, lasci le rane perché adori le rane, ho capito. Sì. C'erano anche dei fior di loto dentro, fantastici.
1: Ciao, Pierre, che mi sarà prato, metti a No Without You di King, quella che fa na na na na na na na na na.
0: È questa? Allora, va bene. Abbiamo già aperto qua. Con calma, fate i bravi perché c'è tanta gente oggi, è venerdì, tanti stanno per partire. Guarda quello lì che è arrivato col DS, vedi che c'è il portapacchi come una volta sopra. Che c'ha sul portapacchi? Le valigie, le valigie. Allora, guardiamo se c'è anche lei, guardiamo. Adesso li devo beccare tutti questi. Dove sono? Dove sono quelli? Allora Roby, ci sei tu?
2: Ok, allora io ci sono, faccio mordi e fuggi, però ditemi voi chi è che devo mordere e poi fugo.
0: Devi mordere Gianni, mordilo e portalo anche via, però guarda che barista, hai visto che barista? No, non le ho fatto mettere la minigonna, no, non gliel'ho fatta mettere perché arrivano le croce rossine alle 5. Questo che vuole, sentiamo qua.
3: Cartuccini con la fritturina di pesce ne fate oggi pomeriggio, perché io mi prenoterei volentieri. Grazie.
0: Che vuole i cartuccini con le... Ah, quelli con i gamberetti. Ah, no, abbiamo solo i funghi porcini, siamo in montagna qua. Funghi porcini, un po' di mallide, cos'è? Falloide, cos'è? Che c'è? Sì, un po' di roba... Formaggi di montagna. Abbiamo anche il pecorino, sì, quello di Heidi, cioè.

0: Ah, cosa è venuto a fare? Scusi, cioè non ho capito. Sentiamo questa. Questa qua chissà che beve.
1: Ma caro Pier, la mia piscina è trasparente, colore dell'acqua dei Caraibi, perché io ho il pelo color crema, quindi col cielo fa un colore meraviglioso, è splendida. Sapessi quanto mi costa.

Without You di King. Perfetto, perfetto. Mamma mia, non dirmi che cosa vuoi, la bella idea, il pesce fritto. Ma che pesce fritto? Ma cosa, ma, alle 4:30 di pomeriggio mangia il pesce fritto, ma dai.

0: Gianni non beve niente oggi, oggi dice che vuol fare il bravo.
1: E Pierangelo,
0: non
1: però la cortesia, mi fai mordere, no, io non voglio essere morso. Già settimana scorsa mi ha morso le vespe.
0: Lasciamo sono morte
1: stare.
0: Tutte
1: poi,
0: queste.
1: Quella signora che c'ha la piscina, non ci sono le rane, lei tiene lì le rane e il rospo, così il rospo gli dà il bacino, ve ne fuori il principio azzurro, no? Pierangelo, non lo sapevi questa. Taggiali Gianni.
0: Oh signore, cioè ti rendi conto con chi ho a che fare io? L'aperitivo lo facciamo in un tavolo gigante girevole a forma di disco, sopra mettiamo delle ostriche su ghiaccio secco, shortini vodka alla fragola, al posto del braccino del giradischi la spina con Campari Aperol e self ghiacciato. Vabbè, insomma, il brano da scegliere sarebbe Fresh dei Kool & The Gang. Aspetta che vado a prenderlo subito, lo prendo in diretta, guarda, guardiamo se ce la faccio. L'ho preso in diretta, meglio di così, guarda, davvero, un bel piattino così, una bella idea. Serena, prepara sto cazzo qua, cos'è qua? Prepara sto ostriche, ce l'hai le ostriche? Ostrica che ce l'ho, sì, come no, ma voi che non abbiamo le ostriche noi. Questa è un'altra difficile, sta attento.
2: Ciao Pierangelo! È una bella fetta di anguria, ce l'hai?
0: Vuole l'anguria questa sera.
2: Crede ancora alle favole questo.

0: Sandra, che ti faccio? Che ti preparo? Una focaccina ripiena di cosa? Mamma mia, mazza se sono difficili.
1: Angela, allora io per fare cin cin con tutti coloro che sono in ferie e anche quelli che non lo sono, chiaramente. Dai, andiamo con un bel rosé Franciacorta, dai, nostro. Avrei anche la marca, ma non so se posso dire. Vanno benissimo funghi in qualunque modo. Ti prego, non la manite falloide, dai. Vorrei ancora vivere. Ciao, ciao a tutti.
0: Niente manite, niente. Serena, prepara cosa ha detto lei. Non ho capito, sono mica un barista io.
2: Allora Rosé della Montina.
0: Eccola là, vedi. È lei che beve, Giancarlo. Che beve.
3: L'aria condizionata, però non forte, sennò mi vola via parrucchino. Capì? Ciao Giancarlo.
0: Abbassa l'aria condizionata, Serena, vola via il parrucchino. Ah, siamo a posto qua. Chi ha messo questo disco?
4: Ciao,
0: questo
4: mitico, sono Alberto Brianza. Ascolta, se mi puoi mettere su We Beat This City. Stanchi, mi sembra che si chiamano cantanti. Grazie.
0: Ma no, c'ho tempo di fare sto cosa. Stiamo servendo gli aperitivi. Che vuoi?
1: Vedo che chi se ne intende l'ha capito. Brava! È il migliore.
0: Eccola. Ce l'abbiamo quello lì, Serena, in casa. Datti da fare, perché allora è inutile che. Scusa. C'è qualcuno che vuole un toast? No, niente, no. Toast e cappuccio, che schifo.

0: No, no, no, qua io mi rifiuto di mandare questi messaggi. No, no, no, no. Ah, il toast lo mangi a mattina a colazione, perfetto. Meno male che no, se lo volevi anche oggi era un problema. Che, no. Come faccio a mandare questo messaggio io? Che ore sono? Mancano 20 alle 5, aspetta un attimo.
1: Che vuole, finalmente che si sente la Salerno, finalmente, è un pezzo che non ha sentito più questa canzone. Bravo, bravo.
0: Sì, sì, sì. Disgraziato chi l'ha messa.
2: Ma a proposito di schifo di combinazione per Angelo, ma li hai mai visti quelli che mangiano le patatine del sacchetto con la Nutella? Ma una cosa terrificante.
0: Serena, portale, dai, portale le patatine con la Nutella. Mazza ragazzi, ma che brutte cose devo sentire io. Oh mamma cara signora, ma il bello deve arrivare, eccolo qua, guarda. Ecco, questo è uno di quelli là.
3: Allora, sì, spianata con mozzarella, pomodorini, ciliegie, con due fette di salame piccante, accompagnato con Francia corta, sfoga Francia corta, due olive sì, a svolane, sì, due capperi, sì, a chi gli piace, un sì, po' di formaggio con miele aromatico,
0: sì, sì, dopo basta.
3: Pizzico di peperoncino piccante di Roverato,
0: Sì, sì, portagli anche due banane, due wurstel e una noce di cocco che lo metti a fronte.

0: parte bordo piscina.
1: A bordo
0: che c'è?
1: Piscina all'angolo Bagosso alla griglia, Bagosso alla griglia.
0: Perfetto. Vietato guardare il fondo schiena delle bariste. Per piacere, non siamo mica al mercato. Fatevi gli affari vostri, bevete. No, non si può. No, che dici? Si possono toccare le bariste, ma figuriamoci. Non si tocca niente qua, non si tocca. No,
2: ma l'aria condizionata però non forte, sennò mi vola via parrucchino, capì? Ciao,
0: l'abbiamo già detto, abbassa l'aria condizionata, gli vola via il parrucchino.

0: abbiamo dei wister freschissimi e giovanissimi. Sono davvero, sono della Fiorucci.
1: A me una birra e gazzosa, la bevanda dei giovani.
0: Eccola là, vedi? A posto, a posto. Adesso arrivano. Hai visto le conigliette? Guarda che roba. Guardiamo se c'è il mio... Dov'è? Lo sto andando a cercare, c'ho qua 500 WhatsApp. Carlo, ci sei? Non ho neanche ascoltato.
2: Ciao,
0: che dici?
2: Ciao, sono Carlo, da Iesi. Allora, sempre una bella aranciata fresca e niente. Confortami in ambito dei Pink Floyd. Fammelo portare da Samantha, tutta panna, Samantha, ciao.
0: Non c'è, ciao, Samantha
2: Pier,
0: oggi.
2: C'è il cane mio che sta vomitando per sentire sta canzone, guarda. Si è messa a cuccia sotto il letto, non vuole sentire sta roba, mamma mia. Chi è che paga qua? Oh Pier, dimmi un po', chi è che paga? Ci vuole il coso, il mutuo.
0: Oggi offriamo noi qua. Sì, non si guarda le bariste.
3: Sono Alberto da Brianza, per favore la ricondizione è troppo bassa, se no vado in dissenteria. Già il bagno non è il massimo. Grazie, comunque è un po' bassina la ricondizionata, se no poi vado pieno strombolamento, grazie.
0: Vabbè, ma scusa, ma ci sono 40 gradi fuori che... Cioè, non ho capito, ma beve niente quello lì. Ah, quello lì è un brianzolo, occhio, eh. Occhio alla cassa lì, occhio alla cassa, perché è pericolosissimo.
4: Sì, mi ha chiamato Ornella, stanno arrivando 30 infermierine con il tanga di ghiaccio. Più le fai lavorare il tanga si scioglie. In un'ora e mezza dovrebbe essere giusto.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Quarta ondata di caldo africano sull'Italia, con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove, ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Allora, grazie Carlo per i Pink Floyd, perché stiamo creando anche un po' di atmosfera, stiamo abbassando le luci qua. Bassa le luci, Serena, lì. Anche le tendine, così non si vede che lui non ha più il parrucchino. Che c'è sul parrucchino?
1: Per vabbè? I parrucchini ci sono dei prodotti particolari, tipo delle colle.
0: Qua mi dicono che hanno trovato dei parrucchini in giro qua. Ma come? No, è possibile?
2: Thailandia, Pucchetto, ho trovato parrucchino in spiaggia che prendeva il sole.
0: Fino a Pucchetto è arrivato, hai capito? Giancarlo! Cosa vuole questo del tanga? Che vuole?
3: Sono Alberto da Brianza, per favore la ricondizione è troppo bassa, se no vado in dissenteria. Il signore che parlava del tanga di ghiaccio è un grande. Bisognerebbe prendere esempio da quel signore lì. Sei un grande, veramente.
0: Certo, per forza. Basta parlare di tanga, è grande per forza. Allora Serena, guarda se c'hai le braccia pronte, che qua c'è uno che vuole il pollo ai ferri, che vuole questo?
4: Che si sente la Salerno, finalmente, è un bel...
0: Sì, finalmente.
4: Buon pomeriggio Pierre, allora... sono Massimo da Monturano City. Senti, per quanto riguarda l'ordine al bar, vorrei un spicchio di polenta e salsiccia e dare una corona con uno spicchio di limone, grazie. Per la canzone la richiesta vorrei ascoltare La gallina di Cocchi e Renato. Ciao.
0: Sì, la facciamo stasera ai ferri, La gallina la facciamo. Sì, la... Qua Silvio mi chiede se può fare il bodyguard della barista. Certo, come no? Bodyguard.

0: Niente, questo bisogna chiamare la Neuro. Pier, bisogna chiamare la Neuro per questo.
1: Li facciamo ricoverare tutti questi. Vabbè, dai. Non so più che leggere io. Ti dirò che con questo caldo micidiale mi scrivono, mi diventa più facile mandare a far bagno la gente che tutto il resto. Ah sì, va bene.

0: Ma secondo te, ma dai,
1: la zia Gianfranca ha appena cucito 40 reggiseni col portacalippo di fustagno per chi volesse una spagnola al tavolo.
0: Ma io non li sopporto questi. Carlo, dammi una mano qua, perché tu sei... Io non so più che fare.
2: E dove le nostre conigliette? Qua stiamo aspettando le conigliette, qua. Dove stanno queste conigliette qua?
0: Sono arrivate, guarda. Si stanno cambiando. Sono arrivate, eccole là, vedi. Una si chiama Lolita.
2: Sì, Piero, veramente da ricovero questo. Chiama al 118, Piero, subito, vai. Chiama al 118, Piero. Va a chiamare Samantha.
0: Oh, mamma cara, signore. È arrivato quello del parrucchino, eh! Non è il tuo, però
3: il mio cane, Gigio, vuole andare in bagno, ci avete il bagno per i cani. Grazie, Giancarlo.
0: Sì, sì, vai quello dove va Alberto, che va bene.

0: Grazie Maurizio per questo consiglio. Abbiamo un urologo qua, vedi?
1: Dai che li ricoveriamo tutti e sotto li sentiamo tutti la prostata.
0: Mambo number five. Qua c'è un che ricovero qua. Portiamo al manicomio questo.
2: Oppia, ma questo come fa a ballo? Ma sembra lo zoo. Sembra sta allo zoo, porca miseria.

0: Cioè, ma ti rendi conto che ho a che fare con sto gente?
1: Angelo, posso venire al bar col costumino, camicia slacciata, aperta,
0: certo.
1: E col costumino, quello bello a col gambaletto lì. No, col gambaletto. Calzoncino che si vedono tutti i muscoli e il pacco davanti.
0: Sì,
1: così
0: sì.
1: Le donne si imbizzarriscono.
0: Il pacco ce l'hai dietro, non ce l'hai davanti. Ah, sono ridotto male io.
2: Ma se non ho capito male, qui oggi si parlava di tutto offerto da bar 60, 70, 80. E allora io, se posso chiedere il bis, vorrei un frutto di passerino e un calippo. Possibile?
0: Vieni, vieni che te lo do io il calippo, vieni, vieni, vieni.
3: No. Tira fuori le bottigliette del succo di frutta del costume, che non è originale. Davanti è piatto.

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Fa caldo, fa molto caldo, mazza se fa caldo. Ho dovuto offrire l'aperitivo a tutti qua, hai capito? Guarda com'è brillante 60-70-80, vedi? Oggi, mamma mia, a tutti l'ho offerto. Che vuole questo? Che vuole?
1: Certo,
0: vuole?
1: Quello col pacco davanti si chiama Gianni Gianni e sono dell'Alta Brianza. Sì, è vero,
0: Sì, c'è un pacco di grissini, guarda lì. Guarda lì.

non vi state comportando troppo bene con le nostre bariste, perché effettivamente le mettete in difficoltà, le mettete, cioè se le guardate in questa maniera, cioè, loro devono lavorare, voi siete qua a divertirvi e bere, ma loro devono lavorare. Lascia stare, lascia, che tocchi lì, lascia. Ma pensa, la centrata Tassoni, io. Ma la fanno ancora? Non lo sai, io.

0: No, no, questo è l'ultimo aperitivo della stagione, basta, basta Carlo, qua sono troppo pericolosi.
1: Chiama 118, fa venire, carichiamo tutti quanti, li portiamo tutti via, li portiamo.

0: Guarda che ci stanno ascoltando dall'alto qua, Davide, stai attento.
1: Io lavoro, faccio l'autista per un grossista, non ti dico cos'ho sul furgone. Dice, non lo so, se mi sequestri diventiamo amici, stai tranquillo.
0: Guarda che ci ascolta la finanza qua, occhio, occhio.
2: Pier, se vuoi assaggiare qualcosa di buono devi provare a bere la cedrata Tassoni con un goccino di Aperol, vedrai che ti sorprenderà, è buonissima. Ciao ciao
0: ciao Franco, la cedrata Tassoni con un po' di Aperol, sei capace a farla lì? Già fa schifo la cedrata.
3: Pierangelo, buon pomeriggio. Remo Mantova. Oggi mi piacerebbe ascoltare Rocketman, Elton John, sempre se possibile. Grazie. And a

0: Vedi che ci danno anche dei consigli qua, cioè non è che...
1: Un aperitivo da leccarsi le orecchie è un bicchiere di Coca-Cola e un goccio di Varnell da leccarsi le orecchie.

0: ma qua non facci caso, sono tutti fuori questi
1: cose. Coca-Cola è un goccio di Varnell, ma non è un detersivo.
0: No, no, sono tutti fuori come dei balconi questi.

0: vedi che arriva sempre la bresciana Doc. Certo, eccola qua, vedi.
1: A Brescia si beve un bel pirlotto, che è un bel pirlotto, hai già detto.

0: Ma cosa mi è venuto in mente di aprire sto bar?
1: Fuori come dei balconi? No, di più, molto di più.
0: Sì, ma oggi è come se fosse venerdì santo, perché è venerdì, ultimo giorno di agosto, di luglio, cioè, vabbè. Cioè, tutti partono per le vacanze e allora mi abbiamo offerto l'aperitivo a tutti, ammazza ragazzi, va. Ah, non do più niente a nessuno io, basta. Carlo, vado
2: sì,
0: via.
2: Sì, portato tutti in ospedale, vero? Quello vuole la cosa con il Valdelli, quell'altro. Tocca a fargli una lavanda gastrica, Pietro.

0: Ma ci sono ancora i manicomi o li hanno chiusi? Li hanno chiusi?
1: Vodka, ghiaccio e autano. Così ti ubriachi e non ti beccano neanche le zanzare. Spettacolo.
0: Posso andare via prima stasera? Grazie.
2: Per pagarle una comoda, usati poco, chi vuole?
0: Oh mamma cara, mamma cara, mamma signora!

0: Hai capito? Hai capito?
1: No, no, i manicomi li hanno chiusi, cavolo, eh? Hanno aperto le psichiatrie.

0: beve lei? Che beve? Niente? Come niente? Sei seduto e non beve niente lei?
1: Ma che c'avete stasera? Siete troppo forti, mi fate piegare dalle risate. Grandi, grande Pier, vai, vai, vai.

0: Comunque nel frattempo mi è arrivata la lettera di licenziamento, mi hanno detto vai avanti fino alla, alla fine di agosto e poi basta. Morrison, che dici là? Qui siamo fuori come dei gerani, un po' più rispetto ai balconi. Ciao Morrison, ciao! Ecco, visto, per colpa vostra mi hanno licenziato.
1: Ha ragione l'ascoltatore, Pier, sei un grande e ci siamo divertiti e ci divertiremo sempre. Grazie, ciao, ci sentiamo lunedì, buon weekend a tutti.
0: Grazie, grazie per l'aperitivo anche di quest'oggi, ringraziamo le nostre bariste qua. Grazie Serena, grazie Mariangela, grazie a Lolita che è a disposizione fino alle 2 di stanotte per il servizio bar esterno, servizio bar interno, lo cura, chi è che lo cura? Emma, Emma si chiama. 80
2: live. Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

0: Che vuole questo? Abbiamo chiuso adesso, abbiamo chiuso.
1: Perché mi sono bagnato tutti già.
0: Che hai detto? Fammi sentire, fammi sentire. Non ho capito.
1: Per favore, se andate al bagno, ecco, non pisciate sulla tazza, perché mi sono bagnato tutti già. Tutti i chiappi, pisciate dentro, no? Pisciate seduti, fate qualcosa, sono sbagliato tutte le chiappe.

E questi tieni, non c'è chiappa manco sul buco del bagno. Mamma mia, tocca portare tutti quanti a ricovero, Pier. Prepara il furgone, tutti a ricovero, tutti.

0: Facciamo le persone serie adesso, che qua c'è anche gente molto seria che ascolta la radio, cioè non è che...
1: Ma
0: è vero.
1: Buon pomeriggio, Pier, ormai lo sai, il venerdì è una delle giornate che io preferisco. Sarà che adesso incomincio a intravedere la fine della settimana lavorativa e quindi l'amore migliora. Oggi vi ho continuato a sentir parlare, tra un impegno e l'altro di lavoro, di aperitivi. Mi hai fatto venire voglia di organizzarne uno, magari a bordo piscina, magari che scivola verso la notte, quindi diventa più una pericena. In questo caso mi sarebbe già venuta in mente anche la canzone che vorrei dedicare a questo punto a tutti. Che ne dici di Ribbon in the Sky di Stevie Wonder? La dedico a tutti, auguro a tutti un gran buon fine settimana, Pepe Primo, e a presto da Giulia, ciao ciao!
0: Ciao Giulia, ma Ribbon in the Sky l'abbiamo messa proprio oggi, verso le 15:25 circa. Ti regalo Superstition, che va bene, va bene!

0: sì, hai ragione.
1: Niente Pierangelo ormai lì nel Ciringhito, oltre al bagno devi mettere a disposizione anche una comoda, perché ormai la situazione è diventata complicata.
0: Sì, guarda come sono ridotti, guardali lì, guarda le bretelle di chi sono, guarda. Ci sono delle bretelle in giro, guarda.

0: Basta, basta, basta, basta. Che vuoi? Tu una portagli una cazzosa.
1: Ma
0: che vuoi che ti dica?
1: Sorella. Io, ragazzi, di non preoccuparsi, che prossima volta, quando finisco il turno, porto pappagalli a padelle, così il bagno non serve più. Ciao.
0: Giusto, giusto. Devo fare così perché altrimenti non ci salviamo più. Luca, che dici tu?
2: Mi hanno insegnato a non sedermi sul cesso se non è casa mia.
0: Ecco. Oh mamma mia, chiudiamo qua, chiudiamo l'arrosto qua, chiudiamo.

0: cosa vuole offrire lui? È strano, è stranissimo.
1: Non dirò a nessuno, ma io offrirei volentieri un aperitivo a quelle tre ragazze che ci sono lì al tavolo numero 10. No, non voglio conoscerle, ma va, gli offro l'aperitivo e basta. Pierangelo, non dirò a nessuno, mi raccomando. Lo offro io, dai.
0: Tanto...
1: Gianni.
0: Tranquillo, tanto non ci sente nessuno. Tranquillo.

0: Allora ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti anche oggi. Avete bevuto e mangiato sbaffo, grazie. Grazie, prossimo appuntamento non so quando sarà. Settimana prossima ci siamo o non ci siamo? Ah, io ci sono, sì. Non so se ci sono i coniglietti, le bariste, non lo so. Grazie, ho salutato Michele, la Serena, la signora, come si chiama, Giuliana, Gianfranco, Luca, Simone, Patrizia, Francesca, mazza, chi è lei? Vittoria! Adesso faccio la persona seria, cioè vado via, vedi?
1: 60, 70, 80, live!
2: 60, 70, 80, vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, sono almeno 34 i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito. Violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'Unione Europea a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi, ancora ignote le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Clamorose dimissioni e vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Quarta ondata di caldo africano sull'Italia, con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

allora cominciamo con l'augurare buone vacanze un po' a tutti, buone ferie, perché insomma l'80% delle persone, vuoi o non vuoi, è in ferie. Perché? Perché le ditte chiudono, è vero? E perciò anche se tu non vuoi andare in vacanza, ci devi andare, ci devi andare. Buone vacanze a tutti, io vi auguro il meglio, divertitevi, andate al mare, venite in montagna, andate al lago, sfogatevi un po', per... fate qualcosa. Il tempo è con voi perché c'è bellissimo per 15 giorni, perciò... C'ho un mio amico che lavora al centro meteo, mi ha detto tranquilli che agosto arriveremo anche a 43 gradi, già siamo arrivati a 42 oggi, figuriamoci. Che abbiamo da fare? Ancora un paio di dischi? Mazza, pensavo aver finito io. Che c'è? Che c'è? Mr. Billy Ocean, signore e signori, get out of my dream.

meraviglia ocean. Devo accontentare, fa, come si chiama lui? Flavio, ah, com'è? Vuole sentire un paio di pezzi di Patrick Crowley? Vabbè, facciamo gli giochi adesso, dai.

cominciamo a salutarli, dai. Cominciamo dalle donne o dagli uomini? Cominciamo dalle donne. Ciao Sandra, un grosso bacio. Patrizia, Simone, Leonora, Vittoria, Cristina, Rita, eccole lì, grazie, grazie, grazie, grazie. È stato un bel pomeriggio con voi, ci si diverte sempre perché oltretutto richiedete della musica meravigliosa e poi dopo insomma stare con voi è sempre un sollievo. Ciao Barbarella, buon week anche a te naturalmente e anche a tutti coloro che non vanno in vacanza ma è che si possono godere di un bellissimo weekend. Da Pierangelo è tutto, ci sentiamo lunedì mattina per le colazioni alle 7.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
2: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. E i tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si sentiva che sono calli. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho scelto venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ha fatto con Atalanta, adesso con Roma, che l'ha portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto. Sempre si può migliorare di più e magari fare meglio i numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento, così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra, e così si può andare avanti meglio.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
2: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati da Alessandro Cisiling. È massima allerta a Ceuta, l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco, anche a nuoto, ha provocato almeno 57 morti. Si rischia la crisi umanitaria, dice il premier Sanchez, che denuncia una violazione dell'integrità territoriale spagnola, e si profilano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Si apre il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Già a questo pomeriggio è scattato il bollino rosso sulle strade italiane e domattina sarà addirittura nero. Non va meglio sul fronte meteo: 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19, e a esse, per lo più del centro nord, si aggiungeranno domenica Catania, Genova, Palermo, Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. Spentosi a 66 anni, innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale, da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. La squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi. Giornata contrastata sui mercati, sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali, specie in Medio Oriente. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Subito una medaglia per gli azzurri ed è d'oro agli europei di nuoto a Parigi. A conquistarla il quartetto del team event dei Tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoena Di Maria e Raffaele Pilligra. Sul podio anche la Russia, in gara come atleti indipendenti, bronzo all'Ucraina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nelle prossime ore ultimi fenomeni tra Alpi e Prealpi in esaurimento, buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure, caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by

0: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successo.
1: Di Radio 607080 by Studio Più.
2: Il prossimo all'inizio dell'ora.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Il tempo corre veloce, le settimane si susseguono ininterrottamente e spariscono rapidamente fra le nostre dita come sabbia, no? E quindi lo sapete bene che in questo periodo la sabbia l'avete sempre a contatto. Siamo in estate, siamo nell'estate del 1969 e sul finire di quella decade al primo posto Mario Tessuto di Lisa dagli Occhi Blu governava la nostra Hit Parade con Adriano Celentano di Storia da Amore alla posizione numero 2 e Albano di Pensando a te al terzo posto. Ma si affacciava già qualcosa di nuovo sul panorama musicale italiano, il rock nel suo genere con una sua sfumatura, diciamo, progressiva, chiamiamola. E tra i maggiori rappresentanti del progressive rock italiano ci sono i New Trolls, che ci regalano perle incredibili. Nel 1969 partecipano al Festival di Sanremo con Io che ho te, poi altri due singoli di successo, Davanti agli occhi miei e Una miniera. Ed è proprio questo, Davanti agli occhi miei, che andiamo a ascoltarci subito insieme, i New Trolls.
4: C'era una volta...

Ma l'estate del 1969 è stata una grande stagione anche per una delle artiste più amate del panorama italiano, una voce straordinaria, quella di Mina, che gli ha fatto ritagliare un pezzo stabile del pubblico e che l'avrebbe seguita per tutti gli anni a venire fino ai giorni nostri. Prende un pezzo di una cantante brasiliana, di un'artista brasiliana, Nara Leone, inciso qualche anno prima, e in italiano diventa questa strepitosa Non credere.

0: Il 1969 ci lascia così, a bocca aperta, ascoltando un pezzo del genere di Mina. Noi, come sempre, ci rinnoviamo tra un'ora circa, quando un'altra decade sarà protagonista dello spazio Hit Parade del passato. Questa volta ho scelto per chiudere la trasmissione una frase di Madre Teresa di Calcutta, che disse: che nessuno venga da te senza andarsene più felice e migliore. Tutti devono vedere la bontà nel tuo volto, nei tuoi occhi e nel tuo sorriso.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Eh sì, in questi giorni qualche anno fa, era il 1979, era un'estate di quell'anno, proprio come in questo periodo. Un saluto a tutti voi che siete sintonizzati su Radio 60 70 80 con Bruno Righetti per il consueto spolverio della memoria con le nostre Hit Parade. 1979, fine di luglio, primi di agosto, Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti, quindi Umberto Tozzi con Gloria alla posizione numero 2, Miguel Bosé, Superman al terzo e gli Wings di Good Night Tonight al quarto.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Dopo Paul e Linda McCartney, nella nostra parade vogliamo richiamare alla vostra attenzione un gruppo che ha fatto davvero epoca sul finire degli anni 70 e gli inizi dell'80. Hanno avuto degli smash hit davvero incredibili: Future Woman, Space Rock, One More Mission e anche la canzone che andiamo ad ascoltarci adesso, che all'epoca era in hit parade, come dicevo, alla posizione numero 7. Hanno segnato un'epoca perché hanno stravolto un po' il modo di porsi davanti al pubblico, look spaziale, queste tute argentate, gli stessi volti ricoperti di patina argento, insomma un clamoroso new look che ha acquistato subito la simpatia del pubblico, che ne ha decretato il grande successo e anche la qualità musicale, perché ha fatto ballare intere generazioni e il loro pezzo On the Road Again ancora oggi la celebre loro rielaborazione è ascoltatissimo e ballatissimo. Noi ci ritroviamo qui con Electric Delight, i Rockets.

0: sono praticamente inossidabili come qualità musicale, una carica energetica che non si è persa per nulla durante tutti questi anni che sono trascorsi dal lancio di Electric Delight, che abbiamo ritrovato nella nostra hit parade del passato per ricordarci l'estate del 1979. Un'altra cosa importante da segnalare: scaricate l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno trovate i link per raggiungere la nostra musica e non perderne neanche una nota nel vostro girovagare estivo. Ci lasciamo con una frase di un personaggio illustre, questo davvero uno che ha lasciato il segno nella storia, un grande benefattore, un filantropo, uno scrittore, un medico straordinario, ha fatto delle cose incredibili in Africa e là è andato anche a morire vicino alle persone che ha aiutato per tutta una vita. Si chiamava Albert Schweitzer, che scrisse: una cosa so, gli unici tra voi che saranno felici sono coloro che hanno cercato e trovato il modo di rendersi utili. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

0: is your harbor.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Atterriamo nuovamente nella decade più bella, secondo me, del nostro periodo musicale, quella degli anni Ottanta. Siamo nel 1989, alla fine, stiamo per scavallare, e in quell'estate dominatore era anche Edoardo Bennato con la sua Viva la Mamma, che era la numero uno, quindi Joe Cocker con When the Night Comes, una canzone bellissima che ascolteremo fra qualche istante, Madonna con Express Yourself alla posizione numero 3 e Prince di Bad Dance alla numero 4. Via subito con Joe Cocker, che ritroviamo davvero molto volentieri nel nostro appuntamento.
0: C'era una volta Hit Parade.

Un'altra delle voci che ci mancano e che purtroppo possiamo ascoltare solamente attraverso le registrazioni che ci ha lasciate, stava vivendo la sua seconda giovinezza in questo periodo, e When the Night Comes è uno dei suoi esempi più fulgidi di questa cosa che capitò nella sua vita. Torniamo in Italia e andiamo ad uno degli artisti più amati che ancora oggi, quando pubblica, si riconosce, ha creato un suo stile, le sue canzoni sono inconfondibili, è Raff, e un altro grande successo in quell'estate era Ti Pretendo.

0: Raff vince il Festival Bar, dominatore assoluto di quell'estate, con questo disco che è un secondo estratto dall'album Cosa Resterà e che abbiamo ritrovato davvero volentieri in questo appuntamento con le classifiche del passato. Noi ci lasciamo con una frase sempre di meditazione che ci fa pensare sul nostro rapporto con gli altri, questa è particolarmente intensa, dice un anonimo: secondo una meravigliosa mistica legge della natura, le tre cose che più desideriamo nella vita, felicità, libertà e pace dell'anima, si possono ottenere donandole agli altri. A tra un'ora.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. E massima allerta a Ceuta, l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco anche a nuoto ha provocato almeno 57 morti. Si rischia la crisi umanitaria, dice il premier Sanchez, che denuncia una violazione dell'integrità territoriale spagnola, e si profilano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Si apre il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Già a questo pomeriggio è scattato il bollino rosso sulle strade italiane e domattina sarà addirittura nero. Non va meglio sul fronte meteo: 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19, e a esse, per lo più del centro-nord, si aggiungeranno domenica Catania, Genova, Palermo, Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. Spentosi a 66 anni, innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale. Da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA, la squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi. Giornata contrastata sui mercati, sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali, specie Medio Oriente. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Subito una medaglia per gli azzurri ed è d'oro agli europei di nuoto a Parigi. A conquistarla il quartetto del team event dei Tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoina Di Maria e Raffaele Pilligra. Sul podio anche la Russia, in gara come atleti indipendenti, bronzo all'Ucraina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.